Buonasera. Vorrei dare la benedizione, preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Che il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.

Buonasera. Vorrei dare la benedizione, preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Che il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.